I just wanna get lost. I wanna get lost. I just wanna get lost. Ci badiamo. Listen, ci badiamo. Ci rialziamo.